0: Oldies gut. Der beste Mix aus Oldies und Hits. Unser Radio. Stadtradio Meran.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di